Quanto al futuro, ascolti, i suoi figli fascisti veleggeranno verso i mondi della nuova preistoria. Io me ne starò là,